0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

Si chiama Material Lover. Io invidio moltissimo la delicatezza e la dolcezza di Sienna Spiro, questa nuova cantante molto giovane che noi ascoltiamo molto spesso con le sue canzoni. Questa fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2, che è al cinema, è uscito al cinema da qualche settimana, e che ascoltiamo appunto qui su Radio Number One. Allora, come vi dicevo, come vi anticipavo, spiagge italiane dove l'affitto di un ombrellone, di un lettino per una settimana potrebbe costarvi quanto una rata del mutuo, soprattutto se volete magari una posizione in prima o seconda fila, vista mare, ai ai ai, ma pure quelle dietro, non è che sia, insomma, non ci sia tutta questa differenza. Allora, è stata condotta un'indagine da Altro Consumo su 222 lidi balneari, e quello che è emerso subito è che i prezzi sono saliti del 6% rispetto all'anno scorso. Allora, vediamo la classifica dei lidi più cari per quest'estate, così se non avete ancora deciso dove andare in vacanza, sapete come regolarvi, e soprattutto guardiamo se ci sono delle spiagge libere attorno, perché sono sempre un po' meno, diciamo, rispetto a quelle attrezzate. Allora, al primo posto troviamo anche quest'anno la perla della Riviera Ligure, Alassio, con una media di 340 euro a settimana per un posto nelle prime quattro file, una spiaggia di lusso che le famiglie non possono permettersi, perché insomma è veramente tanta roba. Tra l'altro, rimanendo in Liguria, Alassio è prima in classifica tra le spiagge più care. Spotorno, che è comunque sempre in Liguria, non molto distante da Alassio, ha deciso di non dare troppe concessioni e di lasciare invece più spiagge libere, con pulizia, servizio di salvataggio, docce, servizi igienici, senza dover pagare costi. Quindi, beh, insomma, a poca distanza, pochi chilometri tra una località e l'altra, c'è proprio questa differenza di pensiero. Allora, dopo Alassio, al secondo posto c'è la fiore all'occhiello della Puglia, Gallipoli, 324 euro a settimana. Andiamo in Sardegna, ad Alghero, 274 euro, Taormina, Giardini Naxos, Sicilia, 237, poi ci spostiamo in Toscana, a Viareggio, 232, Palinuro, Campania, 188, i prezzi piano piano scendono, anche Anzio, nel Lazio, 179, sempre per una settimana, di ombrellone e sdraio in prime file vicino al mare. Senigallia, nelle Marche, 159, poi scendiamo Rimini, Emilia Romagna, 158, Lignano, Sabbia d'Oro, Friuli, Venezia Giulia, 157, quindi meno della metà dei costi.

0: canzone che mi emoziona sempre molto tutte le volte che la sento, nonostante la sentiamo già da un po', perché è ancora dell'anno scorso, diciamo, è uscita negli ultimi mesi dell'anno scorso. Si chiama Secrets ed è una grandissima collaborazione tra Miley Cyrus e i Fleetwood Mac, su Radio Number One nel Weekend Number One, che torna tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
0: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
0: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
0: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: Journalist.
4: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: bellezza fa scattare una foto.
1: È uscito anche il nuovo di Elisa, non vedevamo l'ora di presentare, di ascoltare insieme qualcosa di suo, non vediamo l'ora anche di vederla dal vivo, perché è una delle dimensioni, diciamo, che la vedono più a suo agio Elisa, un animaletto da palcoscenico. Si chiama Amore è su Radio Number One, nel Weekend Number One insieme a Manuela Doriani fino alle 10, appunto. Noi abbiamo la nostra porzione di Weekend Number One, abbiamo ribattezzato anche la famigliolina della domenica mattina, perché ci si ritrova qui ogni domenica, si prende il caffè insieme, si chiacchiera di cose, si ascolta musica, insomma, cioè, ma iniziamo la giornata insieme, rilassati, con il mood della domenica. Un saluto a chi lavora, questo lo dobbiamo sempre fare, perché noi insomma siamo qui, ragioniamo come persone che si godono la domenica senza avere degli impegni particolari, quindi magari con un andamento particolarmente lento, però ci sono persone che invece questo andamento lento anche la domenica mattina non se lo possono permettere, perché sono già in pista per andare a lavorare, quindi un saluto speciale, se lo meritano tutto. Allora, parliamo anche noi di mondiali, sono appena iniziati i mondiali 2026, se ne parla tantissimo ovviamente per ovvi motivi, anche se l'Italia non è presente con la sua nazionale, però insomma è un avvenimento sportivo talmente importante che non si può non parlarne. Noi ritorniamo indietro ai mondiali del 2010, l'Italia c'era e c'era anche Shakira che nel 2010 ci presentava, creava diciamo il tema ufficiale dei mondiali FIFA 2010, appunto, con Waka Waka, e anche quest'anno ha creato il tema ufficiale dei mondiali 2026 con Dai Dai, mi pare che si chiami, sì, si chiama Dai Dai. Chissà se avrà lo stesso successo di Waka Waka, solo il tempo ce lo rivelerà. Noi nel frattempo riascoltiamo appunto Waka Waka su Radio Number One.

la nuova canzone di Mick, una voce veramente straordinaria, dei gorgheggi pazzeschi tutte le volte che sento questa canzone, ma anche quella prima, Fabulous, devo dire la verità che proprio metteva in evidenza molto bene le sue doti vocali che sono assolutamente notevoli. La nuova si chiama Beautiful Freaks, riascoltata su Radio Number One, nel Weekend Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Di cosa parleremo tra poco? Parleremo di stress, a volte siamo stanchi, siamo stressati per il, magari troppo lavoro, troppe rotture di scatola, e hanno coniato tra l'altro per definire questo malessere fisico, perché lo è a tutti gli effetti, il termine burnout. Da cosa dipende? Può dipendere sì da tanto lavoro, magari da tante responsabilità eccetera eccetera, ma anche da come viviamo la nostra casa. Ne parliamo meglio tra poco.

0: parleremo di stress tra poco. No, tra poco abbiamo una grande canzone di Radio Number One da ascoltare insieme e non abbiamo, non ci possiamo distrarre, diciamo, da questo momento. Però, come vi dicevo, parleremo di stress e di come combatterlo, questo stress. Secondo me la musica è sicuramente un antistress meraviglioso. Non so voi cosa fate quando siete stressati, magari dopo ve lo chiediamo, però non so, nel senso, a me è una cosa che fa passare, ad esempio, lo stress o comunque questo tipo di malessere, ansia eccetera, legata magari ai troppi impegni, alle troppe responsabilità, è proprio mettermi le cuffie in testa e ascoltare un sacco di musica, tipo quella di Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Bollare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!

1991, le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportato indietro fino al, appunto, all'inizio degli anni 90 per riascoltare questa canzone molto romantica, una dichiarazione d'amore meravigliosa. È nelle mie playlist questo pezzo, nonostante non sia nuovissimo. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, era You di Ten Sharp. Green

anche la seconda ora del nostro weekend number one, della nostra porzione di weekend number one è volata via, sta volando via, passa in frettissima il tempo quando si sta bene e soprattutto quando c'è un sacco di bella

0: tra poco ci sono dei consigli che ho trovato che secondo me sono molto utili. Adesso non lo so, dipende da quali sono le vostre abitudini lavorative, cioè sono più che altro dedicati a chi lavora in smart working. Io lavoro in smart working tutto il santo giorno in casa, e quindi ho trovato questi consigli per evitare appunto stress, stanchezza e magari non lo so, manca un po' di offuscamento mentale, delle volte ti senti un po' confuso, ti sembra di non capire più niente eccetera eccetera, perché stai magari sul computer tante ore, per evitare questo che hanno definito il burnout. Ci sono dei piccoli consigli pratici appunto per chi lavora a casa che possono essere molto utili, ve li racconto tra poco.
1: Weekend number one, tutta la musica che cerchi è

0: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Medio Oriente, Trump annuncia l'imminente firma in remoto del memorandum di intesa con l'Iran e preme per portare a casa un successo nel giorno in cui è festa grande alla Casa Bianca per i suoi 80 anni. Da Teheran ancora messaggi contrastanti mentre si registrano anche proteste contro il ministro Araghchi che aveva confermato si va verso un'intesa. La cronaca, prime ore fuori dal carcere per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto a Garlasco dell'ex fidanzata Chiara Poggi. Il 42enne si avvia al percorso dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Russell Crowe, il divo del Gladiatore, incanta il pubblico del Taormina Film Fest, dove ha presentato il suo ultimo film, La vendetta perfetta, Bear Country, di Derrick Borte. Dal palco parla in italiano e cita un brano di Ultimo.
7: Incrocio. E seguite i vostri sogni, immaginate dove volete arrivare è il primo passo per raggiungere la vostra meta. Come dice la bellissima canzone di Ultimo, ero il bambino che contava le stelle.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: GV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Business Man, non potevamo trovare canzone più adatta per iniziare questa terza ora del Weekend Number One insieme a me, che sono Manuela Doriani, che vi auguro ancora una volta buongiorno. Il nuovo di dito nella piaga, perché non potevamo trovare canzone più adatta? Perché parliamo di lavoro e parliamo di persone molto stressate sul lavoro, perché magari hanno molte responsabilità, perché sono appunto dei businessman o delle businesswoman, o perché semplicemente magari lavorando da casa subiscono un po' di oppressione, no? Non lo so. A me piace il concetto di smart working, per carità, però sono per lo smart working misto, cioè nel senso qualche giorno in ufficio, qualche giorno da casa, sempre smart working. Ma allora per essere una persona che lo parlo con cognizione di causa, perché lo faccio da tanti anni, diventa un po' pesante, cioè vedere i colleghi ogni tanto, magari fare un pranzo, un po' di cacciara, due chiacchiere nei corridoi, è sicuramente meglio che fare una riunione o una chiacchiera su Teams. Comunque va bene, si chiama burnout questo malessere fisico dettato appunto dallo stress e dall'ansia da lavoro. A quanto pare non sarebbe solo il lavoro a causarci questo malessere se lavoriamo in smart working, ma anche come viviamo la nostra casa. Allora, i consigli sono pochi e semplici e facilmente praticabili. Allora, quando lavorate da casa, dov'è collocata la vostra postazione? Avete davanti a voi molte distrazioni? Allora spostatela, perché la posizione ottimale sarebbe vicino ad una finestra, in modo da avere un'illuminazione naturale. Uno spazio libero con vicino a una finestra ridurrebbe l'affaticamento mentale. Si parla di minimalismo operativo per ridurre il cortisolo. Questo vuol dire che è necessario avere ordine in casa. L'ordine esterno crea anche ordine interno e controllo sulla propria mente. Bisogna anche stabilire un ordine in quello che si deve fare. Quindi non lo so, anche se lavorate in casa, ecco, magari non ti svegli in pigiama, ti accendi il computer e cominci a lavorare, rifai il letto, tieni la cucina ordinata, ti fai la doccia, ti cambi esattamente come se dovessi andare in ufficio. Il disordine e il caos non vanno bene, la mente ha bisogno di tranquillità. È importante non cercare di avere tutto sotto controllo, come le app e la gestione dei social. Sarebbe meglio avere accanto a sé un'agenda cartacea dove appuntare le cose e fare poi da fare e poi spuntarle una volta fatte. 4. È importante ogni tanto fare delle pause, brevi intervalli in cui ci si disconnette per entrare in se stessi e uscire dal lavoro, no? Inoltre, se si lavora troppo da casa, l'isolamento può diventare causa del burnout. È quello che vi dicevo prima. L'ideale sarebbe una via di mezzo, un po' a casa senza i colleghi attorno e un po' in ufficio con i colleghi attorno per fare due chiacchiere e un po' di cacciare. Mamma.

0: stressante sapere che ci sono veramente un sacco di persone che si svegliano presto la mattina. E poi cosa succede? Vediamo, ascoltiamo un'altra nota vocale.
1: Ciao, sono Tito, buona domenica. Allora, io ogni giorno la sveglia alle 5:30 perché
0: ragazzi,
1: devo andare
0: presto a
1: lavorare a Milano da Brescia, perciò ho un bel pezzo di strada, perciò da lunedì al venerdì
0: 5:30.
1: Alle 5:30.
0: Aiuto.
1: Il sabato, diciamo, mi sveglio alle 8 perché alle 10 devo essere in palestra, perciò un orario un po' più decente. La domenica me la godo. Domenica sveglia 9:30-10. Ci sta tutto.
0: Vedi tu.
1: E poi? Buona domenica a tutti. E colgo l'occasione per fare un saluto a mia moglie che sta ascoltando la radio. E gli mando un bacione grandissimo. Gli dico che l'amo tantissimo. Ciao.
0: Ma vedi che romanticismo che c'è anche nell'aria durante il giorno della domenica. Comunque, ragazzi, ancora uno che abbia mandato un audio. Io mi sveglio a mezzogiorno, non l'ho sentito, eh.

0: Si chiama Viajando por el Mundo, Karol G con Manu Chao, collaborazione che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

come sempre pronti a vedere tutto quello che succede sulle autostrade italiane. Andiamo sulla 1, Milano, Napoli, Calenzano, Sesto Fiorentino, allacciamento sud a 1 direttissima. Il traffico è rallentato nella direzione di Milano, invece sulla 4 Milano-Brescia il traffico è rallentato tra Sesto San Giovanni e Milano Est per traffico intenso, la direzione è quella di Trieste. Sulla 7 Serravalle-Genova, scusate, c'è coda di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla per dei lavori sempre in direzione di Milano. Invece sulla 8 Milano-Varese vi ricordiamo che Gallarate in entrata è chiusa al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata Busto Arsizio. E concludiamo con la 9, Lainate Como Chiasso, perché c'è coda tra Como Monte Limpino e Chiasso per attraversamento dogana Svizzera, chiaramente in direzione della Svizzera. Come sempre le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati alle 11:25 insieme qua in diretta su Radio Number One, domenica 14 di giugno. Io vi ricordo che ci potete ascoltare anche scaricando la nostra app, facile, semplice, comoda. Se in questo momento PG Play sentirai Fulminacci con Maledetto Me.

mattino, pomeridiano. C'è chi effettivamente sfrutta quei 15, 20, 30 minuti per farsi una bella pennichella, riposarsi, eccetera. Chi invece ci va giù pesante, una, due ore sul divano a dormire, e poi lì sono cavoli amari, perché chiaramente poi quando vai a letto la sera sei lì che guardi il soffitto e dici: perché? Ma perché ho dormito così tanto? Prometti a te stesso di non rifarlo mai più. È come, insomma, no, tutte quelle volte in cui diciamo: no, basta, questa è l'ultima volta che sgarro, no, basta, questa è l'ultima volta che bevo, no, basta, questa è l'ultima volta che faccio quella cosa che sappiamo in realtà poi rifaremo. È il ciclo della vita.

0: American Girls, la voce quella di Harry Styles in diretta su Radio Number One.
1: Ciao Virginia, buondì. Sono Filippo. Ti voglio soltanto dire una buonissima domenica.
0: Ma buonissima, ragazzi, è buonissima come il suo entusiasmo, dico bene?

0: Si chiama Drive Safe, My Smith, riascoltata insieme qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una canzone che ci porterà nel 1989.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

di Elton John ci riporta indietro all'anno 1989 con una delle canzoni più belle, sempre un piacere riascoltarla insieme. È in realtà una canzone che inizialmente non ebbe questo enorme successo quando uscì nell'89.

c'è poi anche in realtà una versione più recente in collaborazione con Dua Lipa del 2021, si chiama in realtà Cold Heart con il remix degli Hypnow ed è sicuramente insomma piaciuta molto, è riportato insomma anche alla luce una canzone in una versione sicuramente anche più moderna. Come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e pensate un po', esatto, risuccederà anche nella prossima ora. Talk to you subito su Radio Number One.

0: Imagine Dragons ci portano alla fine anche di questa seconda ora insieme. Ritorneremo tra pochissimo con la terza, quasi mezzogiorno.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 12 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran, fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malguer, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
3: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
5: Weekend number one.

Mezzogiorno e 4 minuti, ciao di nuovo a tutti quanti, buona domenica 14 di giugno. Sicuramente sono giorni molto molto importanti quelli che sta passando Irama, proprio perché ha inaugurato i suoi primi concerti a San Siro, quindi sicuramente ansia tanta ma soddisfazione.

Signori e signori, che cosa bolle in pentola, che cosa, soprattutto durante la giornata da domenica. Quindi sappiamo che il pranzo più volte lo abbiamo definito sacro, non a caso, quindi ricette semplici o difficili, piatti che non sono riusciti come avremmo voluto. Noi non giudichiamo nessuno, ragazzi, quindi potete stare tranquilli.

ventole nelle vostre griglie anche. Ciao Virginia, siamo Andrea e Milena da Castelnuovo del Garda e oggi si mangia così, fotografia allegata ragazzi, appunto di questa grigliata di pesce. Facile fare la grigliata, però la grigliata di pesce vuoi mettere? Continuate a mandare i vostri messaggi, condividiamo come sempre le vostre pietanze. Ti sento, c'è Bob Sinclair.

0: canzone di Justin Timberlake, JC, l'abbiamo ascoltata insieme qua su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, ma tanto ritorniamo tra pochissimo, voi state lì giusto?
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

ristorante Como Chiasso, perché c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana svizzera. Come sempre, le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati a mezzogiorno e 25 minuti insieme in questa domenica 14 di giugno, dove vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social. Siamo ovunque, ragazzi: Instagram, oh yes, Facebook, ma certo TikTok, sì sì e sì, e chiaramente YouTube @ Radio Number One, dove potete anche recuperare tutte le interviste inedite che vi siete magari persi. Andate lì, schiacciate, digitate, e tutti i vostri cantanti preferiti li trovate lì, che si raccontano i loro segreti, le loro paure, le loro gioie, ma soprattutto i progetti futuri. Questo è bello, raccontare anche i progetti futuri. Poi troverete anche delle curiosità che riguardano le voci che vi fanno compagnia ogni giorno, no? Quindi perché non saperne sempre di più, dalla mattina prestissimo con la combriccola fino in chiusura all'happy hour.

riguarda alcuni temi. In che senso? Allora, immaginiamo il toast, ok? Ci sono delle persone che effettivamente tagliano il toast a metà, altri che invece lo tagliano in maniera obliqua, quindi da avere, per così dire, due triangolini. Sono tantissime le cose che in realtà facciamo senza pensarci, però ci sono sicuramente delle preferenze che esistono dentro di noi così inconsciamente. Penso anche alla pizza: chi assolutamente va tagliata in 6 fettine uguali, chi in 8, chi in 4. E ragazzi, state pur certi che questa cosa si ripeterà poi nel tempo, perché sono proprio abitudini. 393-444-0444. Per non parlare delle uova strapazzate oppure sode, perché fa differenza. Te dor.

0: Pete, si chiama così la canzone di Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran, ascoltate insieme su Radio Number One, a tra poco con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.

erano idea. Anche le radio erano scettiche all'inizio perché la trovavano troppo lenta e malinconica per funzionare come singolo, però poi iniziò a essere trasmessa e divenne un successo enorme che abbiamo appena riascoltato insieme. E Chicago X, ragazzi, dei Chicago, compie proprio oggi mezzo secolo, 50 anni, quindi tantissimi auguri. L'album è soprannominato The Chocolate Album perché la copertina appunto raffigura una tavoletta di cioccolato parzialmente scartata con il logo della band. Il design vinse addirittura un Grammy per il miglior artwork, quindi era considerato veramente spettacolare. E per festeggiare il disco di platino, la casa discografica regalò al gruppo una barra di platino da circa 25 kg realizzata da Cartier. Quindi sicuramente una grandissima soddisfazione, come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato e ci fa rivivere i ricordi più belli. Si succederà anche più tardi.

0: lasciamo in un po' la voce quella di Tommaso Paradiso che ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme. Ce ne sarà un'altra però tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, un minuto e saranno le 13, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malgher vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza in Veneto sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
3: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Weekend number one.

Si chiama Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter ad aprire questa quarta e ultima ora insieme alle 13:03. Ciao di nuovo a tutti quanti da parte mia, Virginia, insieme in questa domenica 14 di giugno, come sempre dalla colazione fino al pranzo, anche per combattere, anzi no, non diciamo combattere, per goderci il pisolino post pranzo, anche perché abbiamo detto

compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Allora abbiamo detto sensazioni stupende e come possiamo definirle, no? Quindi i piaceri della vita hanno in realtà un nome, molte sensazioni, anche se non sapevamo di saperlo. Allora, un piacere lento e profondo che non ha nulla di urgente.

Dirty con Anxiety, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Domenica pomeriggio c'è il Weekend Number One, ci sono io Gabro a farvi compagnia fino alle ore 18 e devo dire la verità, sì, ho un po' l'ansia perché, come stavamo dicendo poco fa, con l'estate arrivano anche loro, le zanzare, pronte a pungerci ma soprattutto a non farci dormire, perché per quanto mi riguarda preferisco essere pieno di brigoline, pieno di punture, ma dormire sereno senza quel fastidiosissimo rumore nelle orecchie che poi personalmente io mi sveglio e finché non uccido la zanzara non torno a dormire. Non so voi, in alcune zone del mondo si stanno portando avanti, soprattutto quelle dove il clima è tropicale come Brasile e Florida, stanno sperimentando delle strategie particolari contro questi insetti. Cosa fanno? Liberano nell'ambiente milioni e milioni di zanzare maschio, che quindi sono innanzitutto non pungono e poi sono sterili, per farli accoppiare con le zanzare femmina. In tal modo le zanzare si accoppiano ma non riescono a procreare, le uova non vengono più prodotte in un certo senso. In questo modo questi paesi stanno cercando di limitare il problema, che poi tutto si concluderà nei prossimi anni. Nel frattempo dobbiamo resistere ancora un po'. Ce l'è di Gaga.

0: 14:19, giusto per chiudere l'argomento zanzare. Sì, lo devo dire, io le odio più delle tasse. Torniamo tra pochissimo con il traffico, sempre qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Il consueto appuntamento, diamo un'occhiatina insieme al traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato tra Reggio Emilia e Milano per lavori in corso. Mezzo in avaria anche tra Casa Alpusterlengo e Lodi in direzione sempre di Milano, mentre sulla 8 Milano-Varese, veicolo fermo all'uscita di Lainate in direzione Varese. Sulla 4 Brescia-Padova, code intermittenti tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano per lavori. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, traffico intenso con coda tra Pontebba e Tarvisio, aggravato da un veicolo in panne. Per quanto riguarda Roma e dintorni, incidente in via Tiburtina all'altezza di via del Casale di San Basilio con traffico rallentato. L'appuntamento con la viabilità è per la prossima ora. Buon viaggio a tutti! E allora buon pomeriggio, buon weekend, this is the weekend number one. Ciao a tutti da Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 18 e aspetto i vostri messaggi al 393-444-0444. Ne è già arrivato qualcuno, tra poco li leggiamo insieme, cerchiamo di parlare, cerchiamo di capire se c'è qualcuno che ha già finito il pranzo ed è già al caffettino. Io oggi, mannaggia, non l'ho preso, infatti mi sa che devo rimediare al più presto. O se invece il pranzo è andato per le lunghe, dato che comunque è una bellissima giornata, quindi ci sarà sicuramente qualcuno che fa grigliate e che si diverte per tutto il giorno. Vi ricordo, ne approfitto, che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi seguiteci, mettete like e soprattutto curiosate tra i nostri post, perché trovate un sacco di interviste e poi tante belle cose che riguardano anche gli speaker, tutto ciò che facciamo dalla mattina alla sera. Rimanete con noi, Weekend Number One.

Impala su Radio Number One, 14:29. Sembrerebbe il nome di una band, Tame Impala. In realtà è un solista. Si tratta di Kevin Parker, che registra appunto quasi tutto da solo. Però questo mix, no, di rock un po' anche psichedelico mischiato all'elettronica, sembra proprio composto da un insieme di strumenti. Tra l'altro il nome Tame significa un qualcosa di selvaggio, ma in un certo senso addomesticato. Quindi ci tiene a restare tranquillo e sereno. 14:29, stanno arrivando anche i vostri messaggi qui al Weekend Number One. Ci saluta anche Edda, che è presente con il pitto e dice: noi stiamo preparando da mangiare, mi sa che pranzeremo insieme, buon lavoro. Edda, se ti va, se sei qua vicino, potresti anche pensare di portarmi un caffè, non disdegno, anche perché devo andare avanti 4 ore, quindi ne ho bisogno in un certo senso, no? Ci vuole un po' quell'energia, soprattutto dopo pranzo, guai a prenderlo decaffeinato. Magari non sono l'unico a pensarlo e c'è qualcuno invece di sì. Chi lo sa? I Like You.

0: questa Radio Number One, artista che continua a macinare record e ha annunciato da pochi giorni il nuovo Unravel Tour, una tournée mondiale che partirà a settembre 2026 e toccherà Nord America ed Europa fino all'anno prossimo, fino al 2027. Un altro artista che sta decollando, è uscito da poco anche il suo album, l'ha chiamato Santissimo, come lo stesso nome utilizzato per un locale che ha aperto a Santa Margherita Ligure, è lui, Saif. Questa è la canzone che l'ha fatto arrivare secondo al Festival di Sanremo 2026, Tu mi piaci tanto.
1: Tu

0: Tu mi piaci tanto, lui è Saif, questa è Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Ci sono canzoni che segnano una carriera e Fallin è sicuramente una di queste. Era il 2001 quando una giovanissima Alicia Keys esordiva musicalmente e conquistava il mondo con questo pianoforte e una voce incredibile. Da lì poi sarebbero arrivati tanti Grammy, record e una carriera davvero straordinaria. Era l'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One, che torna anche nella prossima ora, e tornate anche voi non solo nella prossima ora ma anche adesso con i vostri messaggi vocali al 393 444 0444. Ne ascoltiamo qualcuno al volissimo, però fatemelo recuperare.
1: Oh,
0: buongiorno,
1: buongiorno a lei. Pomeriggio, ma che ci fai lì?
0: Hai visto?
1: Sei arrivato in anticipo rispetto all'happy hour. No, a parte che oggi è domenica. Che piacere sentirti.
0: Grazie, grazie, è un piacere tutto mio. In realtà non sono mai andato via, questo è il 7 su 7 per me. Quindi se volete passare del tempo con me, fatelo. Se volete mandarmi qualche insulto pure, io al massimo sapete cosa faccio? Vi risponderò, boh, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici.

14.52, domenica 14 giugno 2026, manca una settimana all'estate. Sarà un'estate che Radio Number One passerà insieme a tutti voi, che ci potete scrivere al 393-444-0444 e potete anche curiosare su tutti quanti i nostri social per capire come ci muoveremo. Saremo partner a tantissimi eventi, quindi restate sempre connessi perché ne vale veramente la pena. Poi per tutte le curiosità sugli speaker pubblichiamo spesso, quasi ogni giorno, tanti video anche per vedere un po' qual è il nostro dietro le quinte, no? Ad esempio io la sera con Luchino non vi dico cosa combiniamo, ma non è questo il caso. Rimanete con noi perché sta per finire la prima ora di questo Weekend Number One in mia compagnia, ma non è ancora il momento, c'è un altro disco, è quello di Miles Smith con Stay.

0: Dance, Miles Smith, Radio Number One, tra pochissimo la seconda ora, state lì.
1: Weekend Number One. La musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti, sono le 15 in punto, state ascoltando Radio Number One, arrivano le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Bentrovati a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per la crisi tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto dichiarato dal presidente Trump, le parti sarebbero vicine a un accordo per ridurre le tensioni in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano ancora segnali di cautela sui tempi dell'intesa. Proseguono le indagini sul caso del 17enne che avrebbe ucciso la zia e gettato il corpo in un fiume. Il ragazzo ha confessato e adesso gli investigatori stanno continuando le ricerche della vittima, mentre il movente sarebbe legato a contrasti familiari. Basket, storica impresa dei New York Knicks che hanno conquistato il titolo NBA battendo nella notte i San Antonio Spurs per 94-90 in gara 5 delle Finals. La serie si chiude sul 4-1 per la franchigia di New York, arriva un titolo atteso da oltre mezzo secolo. Formula 1 impegnata nei weekend di Gran Premio di Barcellona, Catalunya. Dopo le qualifiche disputate ieri, oggi alle 14 italiane ha preso il via la gara sul circuito catalano, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Grande attenzione alla lotta per il titolo che vede protagonisti i piloti Mercedes, McLaren e Ferrari. Mondiali di calcio, si sono giocate ieri 3 partite della fase a gironi, pareggio per 1-1 tra Qatar e Svizzera, stesso risultato tra Brasile e Marocco, mentre la Scozia ha battuto Haiti per 1-0. Oggi riflettori puntati su Germania, Curaçao, Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia, gare che completano il programma dei gruppi E e F. L'appuntamento con il notiziario è per la prossima ora, buon proseguimento.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Weekend number one.

Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, bellissimo duetto, sono tornati insieme e siamo tornati anche noi qui al weekend Radio Number One, domenica 14 giugno 2026, le 15.05, abbiamo ancora 2 ore e 55 minuti da passare insieme. Ciao a tutti, io sono Gabro, siete abituati solitamente a sentirmi nell'Happy Hour con Luchino da lunedì a venerdì, questa settimana ho voluto fare gli straordinari, ne approfitto anche per salutare Alvise che si è preso qualche giorno di pausa e tornerà con voi il prossimo weekend, ci saranno anche tutti i suoi appuntamenti con il Music Searcher. Radio Number One dà sempre spazio ai giovani talenti e anche alla grande musica, come in questo caso quella di Amy Winehouse e la sua You Know I'm No Good.

giornata perfetta per guardare, no, la nostra Italia. Siamo tutti rammaricati, ma le partite del mondiale che si sta giocando tra Stati Uniti, Canada e Messico. È vero, la nostra nazionale non si è qualificata, ma comunque lo sapete, noi italiani siamo ovunque e anche al mondiale per club c'è un po' d'Italia in panchina, perché Carlo Ancelotti sta guidando il Brasile mentre Vincenzo Montella siede sulla panchina della Turchia. A Montella non è andata benissimo perché ieri ha perso 2-0 contro l'Australia, mentre Ancelotti, Carletto, ha pareggiato 1-1 contro il Marocco, una grande rivelazione nell'Europeo di qualche anno fa. E vediamo, quest'anno secondo me possono vincere. Mi ricordo ancora tutte le feste di tutti i marocchini che abitano in Italia, che veramente invadevano le strade e cantavano tutta la notte. Beati loro, un po' di invidia c'è perché noi non possiamo farlo. Tra pochissimo parleremo di un paese che si è qualificato ai mondiali per la prima volta e si è presentato allo stadio in una maniera veramente originale. Prima c'è Partenope.

Peppe, Merck & Cremont, Serena Brancale su Radio Number One, 15 e 16 di domenica 14 giugno, quando si parla del mondiale e di una squadra che veramente è un paese piccolissimo di appena 156.000 abitanti, che è diventata proprio la nazione più piccola a qualificarsi per il mondiale 2026. Stiamo parlando dello stato del Curaçao, che è diventato virale sui social. Perché? Perché si sono presentati al mondiale non su quei pullman di lusso da prima classe da ricconi, diciamo, ma semplicemente su un vecchio scuolabus senza finestrini, con la musica palla a tutto volume e i giocatori che cantavano a squarciagola. Video virale in tutto il mondo, anche perché mentre le grandi nazioni arrivano, no, con pullman da milioni di euro, jet privati, la Norvegia si è portata 300 kg di pesce, loro no, hanno fatto una cosa molto più umile, un vecchio scuolabus e tanta allegria come quella che c'è su Radio Number One. Adesso arriva Joe.

0: Lui è Joe, questa è Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con le informazioni sul traffico.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
3: due,
4: su,
3: giù. Sì,
4: giù.
3: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori, diamo un'occhiata alla situazione sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla A4 tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano si registrano 3 km di coda a causa di lavori. Sulla tangenziale ovest di Milano un veicolo in panne allo svincolo della Val Tidone in direzione A8 Milano-Varese. Code anche sulla A9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. A Magenta in piazza Vittorio Veneto si segnala un incidente che interessa la circolazione. A Madone in via Monte Gleno è in corso un incidente stradale che richiede molta cautela, mentre a Biella in diverse vie del centro manifestazioni in programma per la giornata di oggi fino alle ore 20. Non ci sono novità rilevanti per quanto riguarda Roma e dintorni. Buon viaggio! E allora buon pomeriggio, bentrovati, questo è il weekend number one, state ascoltando ovviamente la vostra radio preferita, domenica 14 giugno alle 15.25, ci sono io Gabro a farvi compagnia fino alle ore 18 e lo facciamo insieme come sempre con tanta musica. Direi di ripartire subito con Noemi, tu cosa fai questa sera?

Tu cosa fai questa sera? Lo chiede Noemi su Radio Number One, che è tornata appunto con nuova musica. Questo è il suo ultimo singolo, sì, una canzone dal sapore estivo, tanto energica, e poi questa voce graffiante di Noemi, che è pronta a partire con un tour estivo in tanti festival per tutta Italia. Lo voglio chiedere a voi, buon pomeriggio, cosa fate questa sera? Oltre ad ascoltare Radio Number One, avete altri programmi? Vi dedicherete magari a un aperitivo con gli amici, oppure vi rilassate perché domani poi, mannaggia, sì, è già lunedì? Fatemelo sapere, 393-444-0444 è il numero che potete utilizzare per interagire con noi, in questo caso con me, Gabro. Sono pronto e sono curioso, perché oggi è veramente una bella giornata, almeno qui in Lombardia, ma ho visto anche le previsioni meteo, dovrebbe andare bene anche in Liguria, in Emilia Romagna, in tutte le località balneari. Quindi mandatemi le vostre foto, soprattutto se siete in spiaggia, così almeno con la mente posso rilassarmi un po' anch'io. Questa è Radio Number One, andiamo nel 2006, arrivano i Jamiroquai, Run Away.

Beautiful Freaks, la nuova di Mac su Radio Number One, 15.35, vediamo cosa fate stasera. Ci scrive Luca: ciao Gabro, sono in spiaggia a Varazze, i bambini fanno il bagno, io e mia moglie siamo sotto l'ombrellone, stasera poi aperitivo e si rientra a casa. A casa dove, se posso chiedere? Spero non a Milano, perché sennò beccherai un grande traffico. A proposito di bambini che fanno il bagno, io ultimamente ho notato una cosa: li vedo tuffarsi anche verso l'orario di pranzo, quindi alle 13, 13.30, 14. Ora, non voglio fare polemica, ma io, se mangiavo 3 biscotti quando ero in spiaggia, facevo il bagno il giorno dopo direttamente. Cos'è questa cosa che non si aspettano più le 3 ore, la digestione? Ma sbaglio? Solamente io ho notato questa cosa? Vabbè, anche è vero che probabilmente era tutta una storia un po' inventata per i nostri genitori, che ci volevano talmente tanto bene che volevano passare più tempo con noi, oppure volevate solo dormire, e io me ne sono accorto adesso all'età di 30 anni, quasi. C'è Bruno Mars, I Just Might, Radio Number One.

0: La nuova di Bruno Mars, che è la sua canzone estiva I Just Might. Tra pochissimo l'appuntamento con la grande canzone di Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

è una delle ballad più amate di Bryan Abrahams, è stata pubblicata come singolo nel 1985, anche se era stata registrata qualche anno prima per la colonna sonora del film A Night in Heaven. È diventata il primo numero uno di Bryan Abrahams negli Stati Uniti, arrivando in vetta alla Billboard Hot 100. Inizialmente lui non era convinto di inserirla nell'album, che era Reckless, ma alla fine è diventata uno dei suoi più grandi classici. Ed è una classica power ballad romantica che poi nel corso degli anni ha avuto anche molte altre reinterpretazioni, come la versione dance, quella più famosa di DJ Sammy nei primi anni 2000. Buon pomeriggio a tutti, questo era l'appuntamento con la grande canzone che torna la prossima ora qui su Radio Number One, le 15:46 in una domenica calda, caldissima, 14 giugno 2026. Meno male che qui c'è l'aria condizionata e attenzione, perché gli esperti, vabbè, ma non è che ci voglia una scienza, consigliano, visto il periodo estivo, di dare un'occhiata ai condizionatori per pulire i filtri. Sembra una cosa impossibile, ma ci ho provato e non è nulla di complicato. Basta prendere una scala. Sono anche meccanico, idraulico, tutto io. Basta prendere una scala, arrampicarsi leggermente in alto verso il nostro condizionatore e niente, poi si stacca la parte davanti ed escono subito i filtri. Si mettono un attimo sotto il lavandino e il gioco è fatto, signore e signori. Adesso arrivano gli Another 54 Ultra Talk to You.

Justin Bieber, Sorry, l'avete appena ascoltata su Radio Number One, 15:52. Ci sono novità riguardo l'artista, anche se non ancora ufficiali, perché dopo anni senza un vero tour mondiale, Bieber sta alimentando le voci di un ritorno live. Negli ultimi giorni sono emersi indizi su nuove date e progetti legati a una possibile tournée, anche se non c'è stato ancora l'annuncio definitivo. Noi speriamo di vederlo presto all'opera ed è stato anche avvistato sugli spalti di una partita del mondiale. Ovviamente è andato virale sui social, ma ci sta, è famosissimo da tanti anni e poi la sua è una bellissima storia, perché avevo letto anche una volta una notizia che diceva praticamente che sua mamma l'ha partorito veramente molto giovane e molte persone vicine a lei gli consigliavano di lasciar perdere, no? Quindi di abortire. Lei ha preso coraggio e direi che ha fatto la scelta giusta, se no saremmo stati senza Justin Bieber, che ha fatto ballare e cantare intere generazioni. Io me lo ricordo perché più o meno abbiamo la stessa età, quando era ancora un ragazzino che suonava la chitarra in piazza. Da lì in poi non ve lo sto neanche a dire. Adesso c'è Ed Sheeran su Radio Number One.

0: Azizam Ed Sheeran su Radio Number One. State lì, terza ora in arrivo sul binario 3.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Bentrovati a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Continuano a tenere banco le indagini sul delitto che vede coinvolto un ragazzo di 17 anni accusato di aver ucciso la zia. Gli investigatori sono ancora al lavoro per ricostruire tutti i dettagli della vicenda e per individuare il corpo della donna. Restano alte le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran. Washington parla di segnali positivi verso una possibile intesa, mentre da Teheran si mantiene una posizione prudente. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, considerati fondamentali per la stabilità dell'intera area medio orientale. Notte storica a New York, i Knicks hanno conquistato il titolo NBA superando i San Antonio Spurs 94-90 in gara 5 delle Finals. La serie si chiude 4-1 e la città può finalmente festeggiare un anello che mancava da oltre 50 anni, una vittoria che entra di diritto nella storia dello sport americano. Oggi si corre il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona-Catalunya. Al momento non c'è ancora un vincitore, la gara deve ancora terminare. C'è grande attesa per vedere se la Ferrari riuscirà a interrompere il dominio delle squadre che stanno guidando il mondiale e tornare sul gradino più alto del podio. Mondiali, prosegue la fase a gironi. Nelle gare disputate ieri il Brasile è stato fermato sull'1-1 dal Marocco, stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha conquistato i 3 punti superando Haiti per 1-0. Oggi entrano in scena Germania e Olanda, i tedeschi sfidano Curaçao, gli Orange affrontano il Giappone. In programma anche Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. L'informazione torna tra un'ora, buon proseguimento.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one.

su Radio Number One, terza ora del Weekend Number One, periodo d'oro per l'artista che dopo aver riempito l'11 giugno per la prima volta a San Siro davanti a decine di migliaia di fan, si prepara anche a debuttare come giudice di X Factor 2026. Ha preso il posto di Achille Lauro e tra l'altro aveva iniziato la sua carriera inizialmente a Sanremo Giovani nel 2016, poi è esploso quando nel 2018 si è classificato primo al talent di Amici di Maria De Filippi. Da lì in poi hit estive, carriera totalmente in decollo, è arrivato il momento di mettersi per lui dall'altra parte, quindi sarà lui a scovare dei nuovi talenti che parteciperanno ad X Factor 2026. Vediamo poi, si dice, la fortuna del principiante, cioè è appena arrivato, magari riuscirà ad essere anche il giudice vincitore, chi lo sa. Intanto su Number One c'è Magic, Rude.

da Teddy Swims, Tones and I su Radio Number One, grande David Guetta, 58 anni e tanta voglia di spingere, uno dei DJ più famosi al mondo. L'abbiamo ascoltato anche qui domenica 14 giugno, le 16:13. Ci sono io, Gabro, fino alle ore 18 e vi aspetto al

0: Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: più.
1: Il nuovo singolo di Noemi si intitola Tu cosa fai questa sera? Beh, se non fossi qui mi piacerebbe andare ad un concerto. Perché? Perché giugno è il mese dei concerti, degli eventi all'aperto. È probabilmente il mese in cui le probabilità di precipitazioni sono più basse, per cui se ne organizzano tantissimi. Ma la nuova tendenza un po' in tutto il mondo è quello non soltanto di fare un concerto, ma di fare grandi eventi musicali con aree relax, yoga, street food e persino corsi creativi, cioè di far diventare una zona, una mini città temporanea con tantissimi servizi, con tantissimi eventi che poi ospitano anche dei concerti, anche delle aree in cui c'è musica. Quindi alcune persone acquistano il biglietto senza conoscere nemmeno gli artisti che sono in programma, ma per godersi queste mini città. Vi chiedo semplicemente se vi è mai capitato, o meglio, qual è stato il concerto con più optional della vostra vita? Raccontatemelo, e tra poco leggiamo i vostri messaggi, perché io un paio di idee ce le ho, ma sono sicuro che voi ne avete vissute molto di più. Intanto Robert Post con God Knows.

Annalisa, canzone estiva, e vado subito sul pezzo, sui vostri messaggi. La domanda era semplice: quali sono stati i concerti con più optional della vostra vita? Avevo in mente esattamente questo. Alice da Cervia, siamo a Ravenna, ci scrive: in Italia l'unico che credo ci sia andato vicino è stato Jovanotti. Non vedo l'ora di tornare ad un Jova Beach Party. Era esattamente quello che pensavo anch'io. Però, per esempio, Alex da Alba, quindi siamo a Cuneo, scrive: l'anno scorso sono stato a un festival in Germania che si chiamava Wacken Open Air, un raduno heavy metal, e c'era anche la zona barbiere e parrucchiere gratuita. Pazzesco, dai. Poi Giulia da Desenzano del Garda, vicino a casa mia: ma che meraviglia le aree yoga. Ai miei tempi, se facevi stretching a un concerto era solo perché ti era venuto un crampo in mezzo al pogo, addirittura. Il live con più optional, un festival in Toscana 2 anni fa. C'era anche un'area massaggi defaticanti per i piedi a fine serata, una genialata. Era il Limbo Festival Retreat, dove c'era musica live e anche musica elettronica. E chiudo per ora con Federico da Schivo, che scrive: il mio record è stato un festival metal in Austria. Oltre ai soliti palchi c'era un supermercato vero e proprio all'interno, una zona con videogiochi vintage anni 90 e persino i corsi per imparare a fare la birra artigianale.

0: una valanga di messaggi con un sacco di segnalazioni di concerti con degli optional, quindi con altre cosette oltre alla musica. Beh, citerei questo Montreux Jazz Festival che si svolge in Svizzera, dove ci sono degli chef stellati che fanno dello street food gourmet con delle postazioni molto interessanti, per esempio, anche se il messaggio che secondo me vale tutti quelli arrivati è quello di Michela da Saronno, che scrive: mi accontenterei di una cosa molto meno esotica, i bagni chimici con lo specchio e il sapone. È vero, quando vai ai concerti vai in bagno, però sempre portarti le salviettine, va bene. Tra poco lasciamo i concerti, ma torniamo alla grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.

Collins, Something Happened on the Way to Heaven, la grande canzone dal 1989, a parte la mia preferenza personale per Phil Collins, che ritengo uno degli artisti più grandi in assoluto della storia della musica. E poi qualche curiosità su questo pezzo, come sempre, prima di salutarci, poi l'ultima nostra grande canzone. Allora, per esempio, è stata scritta per il film La Guerra dei Roses, ma la produzione del film alla fine decise di non inserirla, e secondo me qui fecero un errore madornale, perché il pezzo è un capolavoro assoluto. E tra l'altro, curiosità nella curiosità, il vero titolo, cioè Something Happened on the Way to Heaven, non viene praticamente mai detto all'interno della canzone, ed è un caso più unico che raro, anzi viene detto soltanto una volta. Infatti, se chiedete a qualcuno come si intitola questo pezzo, vi diranno

quasi alle ultime battute anche di questa nostra domenica sera assieme, di questa appendice del weekend number one. Allora, prima di andarvene, vi ricordo da subito l'appuntamento della settimana, quello che riparte domani dalle 13, ovvero il One Match, la sfida per chi non l'avesse mai ascoltata. Noi a quell'ora ci schieriamo, io da una parte, il mio socio Andrea Brumbrum Ferrari dall'altra, su un argomento qualsiasi, prendiamo una posizione, poi vi chiediamo di schierarvi e vediamo un po' il nostro ascoltatore tipo, cioè chi ascolta Radio Number One, da che parte sta. Così facciamo una specie di identikit e se volete saperne di più andate a cercare notizie sul nostro sito e lì abbiamo riassunto un po' tutti i punti, tutti i vostri voti di tutte le sfide che facciamo ogni giorno. Se siete curiosi cercate su www.radionumberone.it.

0: capolinea si scende. È proprio tutto per quel che ci riguarda. E allora grazie per aver passato queste tre orette insieme. Da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, l'augurio di una buona domenica notte e soprattutto di un buon inizio di settimana. Ci sentiamo domani qui su Radio Number One a partire dalle 13. Ciao a tutti!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One, un minuto alle 21.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
2: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.
3: Sabrina.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così, io dico tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno Combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli Scombriccolati, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli Scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.